0: Radio Padova, un regalo per te.
1: 328 319 8000, qui dovete inviare subito un messaggio, dovete essere i primi per ricevere il summer pack di Astoria Beach Sottomarina.
2: Oh, dovete assolutamente lasciarvi conquistare dall'estate del centro Astoria di Sottomarina, pensato per chi cerca il relax e le vacanze che vanno ricordate. Potete divertirvi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley, concedervi una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e l'atmosfera vacanziera, lasciarvi avvolgere dal benessere della piscina, acqua wellness e idromassaggi. E poi la sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. È un'estate veramente da vivere quella di Astoria Beach a Sottomarina. Nel caso non foste fortunati adesso in questo momento a portarvi a casa i due ingressi gratuiti, basta che andiate su www.centroastoria.it. quindi a che numero devono scrivere Astoria?
1: Al 328 319 8000. Vi aspettiamo.
0: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buongiorno a tutti, sono Adele da Cervarese e finalmente ho vinto l'ingresso alla Storia Beach per due persone e sono strafelice. Grazie a tutti, ciao!
1: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
2: Se ti piace questa musica... Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
7: Lunedì all'insegna della generale stabilità sul Triveneto, nelle prossime ore sole o al più qualche innocuo nuvolamento di passaggio, comunque del suo complesso una bella giornata sulle Venezie e tra l'altro con caldo moderato, ben sopportabile dappertutto, si sta bene, massime più o meno attorno ai 30 gradi. Invece questa notte tornano le nuvole perché arriva un rapido fronte instabile da ovest. Difatti tra tarda nottata e prima mattinata di domani ci attendiamo un po' di pioggia, qualche rovescio temporalesco sulle Venezie. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Da sola in the night, Takagi e Ketra, Tommaso Paradiso e Delisa qui su Radio Padova.
1: Che bel gruppone, il gruppo Vacanze in Valfilzetta per cantare una canzone stupenda. Invece dovete stare con noi perché arriverà tra pochissimo Raff con questa splendida Pazzi Stupidi Ragazzi.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha devastato Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria, circa 300 morti, 239 dei quali nel centro reatino. In giornata previste commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime presieduta dal cardinale Zuppi, ad Amatrice è attesa anche la premier Meloni. Via libera la mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave non ha rispettato gli obblighi di legge, lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi, non collaboriamo con criminali e trafficanti, replica la ONG. Serie A, la prima giornata si chiude oggi con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45, ieri successi per Juventus, Atalanta, Milan e Lecce. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Stai ascoltando.
6: Radio Pub.

0: Coez con Ci vuole una laurea qui su Radio Padova. Farei carte false, qualcuno direbbe invece, per tornare in vacanza, perché oggi è il momento in cui si rientra spesso al lavoro. Ah, ecco, manca il microfono di
1: primo giorno di lavoro, primo giorno di lavoro, ma insomma ci sta, siamo qua apposta, Franco, per tenere compagnia a queste persone che inizialmente forse erano leggermente sul disperato, ma adesso si sentono coccolati e vezzeggiati. Invece ricordiamoci che adesso avremo Mille, la canzone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, veramente molto ma molto divertente. E dopo?
0: E dopo che ci sarà? Allora guarda, per dare una mano proprio a quegli amici lì che hanno necessità di saperne qualcosa di più su oggi, sì, ci sarà l'oroscopo del giorno con la nostra fantastica Venusia.

0: Buone stelle a tutti da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 24 agosto 2026. Ariete, Mercurio, ancora per oggi in ottimo aspetto, vi consentirà di programmare gli impegni professionali della settimana quasi senza difficoltà, mentre non tutto potrebbe andare bene nei rapporti affettivi disturbati anche dalla luna in quadratura. Voto 7-. Toro, il vostro sarà un lunedì che, grazie alla luna amica, vi vedrà più lucidi e pronti alla ripartenza dell'attività lavorativa che da domani avrà il benestare di Mercurio di nuovo positivo, quindi voto 7+. Gemelli, approfittate di Mercurio che continua a guardarvi con benevolenza affinché nulla sfugga al vostro controllo. Bene l'amore e voto 8. Cancro, la presenza di Marte nel segno dovrebbe indurvi ad essere propositivi, tuttavia l'opposizione della Luna potrebbe essere causa di inghippi che riguarderanno non solo la vita domestica, ma anche quella lavorativa. Il voto è 7-. Leone, la situazione professionale è soddisfacente così come quella affettiva, quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Vergine, il periodo che state vivendo è buono per occuparvi con una certa libertà di tutto ciò che vi sta a cuore. Sappiate sfruttare le intuizioni della luna amica e voto 7+. Bilancia, Venere, sempre nel segno, gode del sostegno di un buon Giove affinché non vi manchi la fortuna di sistemare gli affari. In amore invece non tutto sembra andare come previsto e potrebbe non bastare tutto il vostro equilibrio per ritrovare armonia e pace. Voto 7. Scorpione, le noie che negli ultimi giorni hanno riguardato il settore lavorativo stanno per finire, quindi iniziate a rivedere le vostre strategie affinché siano davvero efficaci e voto 7+. Sagittario, le stelle nelle quali confidare sono tante, quindi non vi resta altro da fare che mettere le vostre capacità al servizio di tanta fortuna. Voto 8. Capricorno, la luna ancora nel segno vi sarà d'aiuto per usare la vostra razionalità con intelligenza. Bene il lavoro, dedicatevi di più e meglio a certe questioni familiari poco chiare e voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto di Venere vi predispone positivamente nei rapporti affettivi, mentre ancora per oggi qualche discussione potrà riguardare le relazioni di lavoro. Voto 7. Pesci, la benevolenza della luna vi suggerisce di mettere al sicuro i vostri affari così da non dovervene occupare nei prossimi giorni. Datevi da fare e voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Su Radio Padova c'era Nada con Amore Disperato. Benvenuti da parte nostra Franco Ghirardello e Cristina Dori.
1: Ecco, 1983, sì. È passato un po' di tempo, insomma, una canzone che ci piace sempre ritrovare. Invece, se in questo momento ascoltate Radio Padova e vi trovate al volante, buon per voi, perché adesso ci sarà l'aggiornamento grazie alla centrale operativa di Info Viaggiando.
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

Da Ottica le lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati. A causa della presenza di un cantiere di lavoro e di una corsia di marcia chiusa, sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code nel tratto compreso tra Monfalcone Est e Sistiana in direzione Trieste. In questa direzione, ma sulla tangenziale di Mestre, ritroviamo code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito in questa direzione, ma sulla tangenziale

0: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi ad un graduale cambiamento sul Triveneto per il passaggio di un fronte atlantico. Martedì mattina interesserà le Alpi e le prealpi centro-orientali. I fenomeni tenderanno ad esaurire col passare delle ore, il tempo si stabilizzerà entro sera e si faranno strade schiarite via via più ampie. Le temperature diurne ed anche minime al più perderanno qualche grado. Il contesto climatico resta comunque caldo nelle ore centrali del giorno, con punte massime di 27 gradi in molte località. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app e Trebi Meteo.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.
7: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Laura Pausini tra le bellissime e Ritorno da te era l'ultima di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto e io ritorno da voi ma domani alle 13 per noi è tempo di saluti, vi lascio con Max Dupré, sarà lui a portarvi fino a sera di questa giornata di inizio settimana, vi auguro di trascorrere una bella serata, sentiamo anche Coez con Ci vuole una laurea, ciao e a domani.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Lipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua all'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti e in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 in punto.
0: Ascoltando Radio Padova.

Sottoscrivo. Belle le ragazze a bordo piscina, le ragazze di Clara e San Giovanni a Radio Padova Ritmo Italiano alle 5:03 del pomeriggio, un po' di jet lag, consentitemelo, visto che rientro a quest'ora del pomeriggio, vi accompagno fino però alle 8, all'ora dell'aperitivo, e poi nei prossimi giorni tutto rientrerà in quello che è il nostro ambiente naturale del primo mattino. Intanto però, naturalmente, buon ascolto di Radio Padova. Vi dicevo, viaggeremo verso l'ora aperitivo, lo faremo ascoltando molta musica e dando uno sguardo anche alle notizie più importanti, fatti accaduti nelle ultime ore in Italia e nel mondo, e un'occhiata anche alle temperature, perché anche oggi viaggiano oltre i 30 gradi ma sono destinate a scendere nei prossimi giorni, domani in particolare, mentre si aspetta una nuova ondata di caldo invece nel sud Italia. Ma dall'Italia la nostra bella musica a Radio Padova, è il momento di Tropico. Forse

tempo di valzer, Lorenzo Giovanotti con Baciami Ancora, baciato dalla fortuna ma anche insomma baciato dai suoi fan che lo hanno atteso lungo le strade d'Italia, perché continua a girare, o al meglio lo ha fatto fino all'altro ieri con la sua bicicletta. È stato recentemente avvistato in Calabria, infatti in bicicletta per le strade e i borghi della regione, accolto da centinaia di fan prima del grande concerto del Jova Summer Party che si è tenuto il 22 agosto, un paio di giorni fa, a Germaneto in provincia di Catanzaro. Adesso è attesa la doppia data palermitana, sabato prossimo, sabato 29 e domenica 30 di agosto, dove Lorenzo riproporrà naturalmente il suo grande repertorio.

0: Il businessman di Dito nella Piaga qui a Radio Padova Ritmo Italiano, in attesa di aggiornarvi sulla situazione del traffico. Tra poco ci collegheremo con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Venezia-Trieste permangono code a tratti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia in seguito ad un incidente. Sugli altri percorsi del Nord-Est al momento non sono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che sull'app Infoviaggiando potete trovare le previsioni sul traffico in questi giorni di rientro dalle ferie estive, oltre a tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Buffy, e non è solo, è insieme a Noemi, sfortunata per la sua caduta di fine luglio dal palcoscenico, si è fatta davvero male. Le immagini sui social che circolavano erano evidenti e davano il quadro della situazione piuttosto complicato, però adesso pare stia meglio, è già tornata sul palcoscenico lì dove voleva tornare, ovvero a cantare per i suoi fan che la applaudiscono naturalmente seguendola dappertutto, così come noi seguiamo la nazionale azzurra di volley. Complimenti, perché stanno giocando un bellissimo europeo, sono impegnate oggi con l'Egitto dopo aver battuto ieri la Svezia per 3-0 in casa loro a Göteborg. Oggi con l'Egitto sono già in vantaggio di un 7-0 e stanno dominando la partita, vedremo alla fine il risultato quale sarà. Intanto complimenti anche per i giochi del Mediterraneo al ciclismo, che già si è riservato una tripletta con oro, argento e bronzo nella giornata di ieri. Oggi si replica con un oro a Taranto, primo Dati, e bronzo per la Iacoboni. Dopo la tripletta azzurra, infatti, nella gara femminile, l'Italia sale altre due volte sul podio anche nella prova maschile. Decisiva la lunga fuga con il portoghese Diego Antunes, nata a circa 30 km dall'arrivo in un'atmosfera veramente bollente dal punto di vista delle temperature.
1: Ti chiedi mai chi sei senza quello che fai, quello che fai.
0: Con il portoghese Diego Antunes, nata a circa 30 km dall'arrivo in un'atmosfera veramente bollente dal punto di vista delle temperature.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

gridare Dora! E se una cosa mi va

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Chissà se seguiranno altre collaborazioni. Saif non è solo, ma con Brescia, Parlare d'Amore in modo convenzionale. È uscito anche il video proprio recentemente, la sua canzone per l'estate 2026. Pochi minuti ci separano dalle 6 del pomeriggio. Abbiamo ascoltato e ballato le canzoni dal nostro amico Gianluca Pacini, che ci ha regalato le canzoni mixate italiane. E tra non molto invece ci avvicineremo ad un nuovo aggiornamento con la redazione. Rimanete con noi, c'è spazio per un bel classico ora che ci ripropone un grande Luca Carboni.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: E il battito animale, batte come non ce n'è.
1: E le canzoni che amerai.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, la premier Giorgia Meloni è ad Amatrice per la messa in suffragio delle 299 vittime celebrata dal cardinal Zuppi. La presidente del Consiglio ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime. Poco prima la presidente del Consiglio ha partecipato in videoconferenza al vertice dei volenterosi al fianco dell'Ucraina. Il premier britannico Burnham ha autorizzato la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione europea ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Attentato a Ranucci, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. L'ex faccendiere è indagato insieme a Gomez Tavares come presunto mandante. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard Guido Roviello, morto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 al Dallara il Bologna ospita Lazio. Alle 20:45 all'Olimpico la Fiorentina fa visita alla Roma. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Repertorio vastissimo, quello di Antonello Venditti. Questo ci riportava al 1978. Bombo non bomba, e citate Sasso Marconi, Ronco Bilancio, località ben note a chi percorre la A1 in direzione Roma o viceversa nel tratto dell'Appennino Tosco Emiliano. A proposito, volevo salutare quanti stanno viaggiando, visto che l'ultima volta che ho percorso quel tratto di autostrada sulla direttissima verso Firenze ho portato il segnale di Radio Padova in DAB fino a quelle zone, superando naturalmente Ronco Bilancio e Sasso Marconi, come raccontava nella sua canzone Antonello Venditti. A proposito di viaggio, un saluto a quanti invece si stanno confrontando con i prezzi che sono andati oltre il limite dei 2 euro al litro, lo sconto di 17 centesimi, notizia di oggi, sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 di agosto, quindi ancora qualche giorno. Il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fartin, ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili. Sfruttando l'extra gettito IVA si potranno ancora fare i pieni con il risparmio di 17 centesimi al litro, parliamo di diesel, di gasolio. Il taglio delle accise verrà dunque anche per il 25-26 agosto. In un primo tempo si era parlato di solamente un giorno. Torniamo alla musica, e viaggiando con la musica, questa volta c'è Rosa Chemical.

0: Cordoba.
1: Avevamo parlato di...

le dune, la voce di Giorgia qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Esattamente 12 giorni fa l'eclissi di sole, invece con la luna che si andava a posizionare di fronte al sole, uno spettacolo che è stato eccezionale soprattutto per alcuni paesi del nord Europa, Islanda ma anche Spagna settentrionale e Groenlandia, dove l'eclissi è stata coperta al 100%, mentre da noi si è arrivati a un massimo del 93%, 95%. Sono e mi dichiaro fortunato perché ero a metà della penisola e quindi ho avuto la possibilità di assistere allo spettacolo del posizionamento della luna davanti al sole con una buona visibilità, visto che invece in alcune aree del nord-est mi hanno segnalato c'erano nuvole che hanno coperto lo spettacolo regalato dall'eclissi solare. Tornando alla musica, 18 e 18 minuti, ora invece c'è ed è il momento di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se ti piace questa musica,
2: girl, I got this. Don't gotta think too hard. It's a can't miss. I know right where to start.
1: Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

Da Opticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste sono ancora presenti delle code a causa di un precedente incidente tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Nella stessa direzione traffico rallentato per traffico intenso tra Villesse e Palmanova. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, si registrano code tra Miranese e Marghera in direzione Padova e rallentamenti tra Miranese e Castellana verso Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Samurai J a Radio Padova, Ritmo Italiano con Flamenco Paranoia. Più che paranoia, credo sia colpa del caldo, colpi di calore che danno la testa a qualcuno. Stavo leggendo di queste due vicende che tra l'altro sono accadute proprio in questi ultimi giorni. A Marina di Carrara, un bagnino richiama i figli in mare di una coppia, ma viene malmenato dai genitori. La coppia non ha infatti digerito le parole del bagnino, che stava invitando i ragazzi a prestare maggiore attenzione in acqua. Un richiamo forse un po' troppo brusco, come ha ammesso poi lo stesso bagnino, ma non al punto di arrivare alle sberle, ai colpi di bastone, agli schiaffi e addirittura qualche pugno. Più frutto della preoccupazione che altro, eppure i genitori lo hanno mal digerito, arrivando ad aggredire l'uomo, il bagnino di Marina di Carrara. Poi a Correggio invece siamo a Reggio Emilia, il paese che ha dato i natali a Luciano Ligabue. Le pizze ordinate sono in ritardo, titolare schiaffeggiato da un cliente. È accaduto, come vi dicevo, in un ristorante. Le tempistiche di preparazione dell'ordine hanno fatto perdere le staffe a un 48enne che è stato poi giustamente e chiaramente denunciato. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la numerosa comitiva

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Stai ascoltando? Radio Padova.

favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
8: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
7: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Stai ascoltando Radio Padova.